sono 80 fra marinai e mozzi, altre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e disponi le